Tu faci un tema po meu, chopping a mole, chopping mongiange mai. Tu faci un tema po meu, come al quinto avi, come le lula vi, come in la romena, vi me un avi meu. Chipaya inga dugu, chipaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alkin tu fili.